0: Radio X presenta
1: Indie Disco.
0: Radio X presenta
1: Indie Disco.
0: Radio X.